ole ea. Leala ia Samoa mo le tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.